0: naglasi.
1: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
2: Marketing Radio Splita.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.